Azai che mfondo wiwawe Doki no fia kale ikaka Na e na suswa vinu wela Ma mama di resi yo Me de vite pola egbe

0: ma croche Jimmy ano akekekekeke aso esi akwagbe Jimmy ano aso esi akwagbe
1: ola mi ba
0: e Jimmy ano mi o chere wa challenge o mi o a challenge o ile khuvo mi o chere wa challenge o mi o ile khuvo ine che che che che che che che

na-abịa anya ise ire che che evokam zagarive eblatani aja horere yo so zagashi ga komentore radio tokwaji 104.3.